Dimensi sediti, dimensi sotto, ci pensiamo in un cima di Caracol, dove la Cina si è uscita in Mauritania, vicino a un vestito che si radia anche il